0: control and select the songs we play.
1: Una cosa ci anni.
2: Mi fai macchina non mi muore cauie.
1: I macchinei. Un vaso la vendri poi su shaka quello con un mondo che non dai tanti gu.
2: Aumenta il cora.
1: Yes. Oh wow. Usi no kuiri rimba. Usi no kuiri rimba.
2: Franza iri mbuta.
1: Sao.